0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Complaciéndote con la música del momento.
2: Oscar Vélez el Coco en La Hora de la Papa.
1: Por la número uno.
2: Digital 102.9.